laggiù, laggiù, nell'indaco laggiù. Foschia, foschia, enigma, fantasia. Laggiù, laggiù.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Guardi così, ma la vita è un attimo, e poi mi guardi così, sì, ma la vita è un attimo, e ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo, un lampo negli occhi la cerchi e non la trovi più. Mi dici così, sì, ma la vita è subito, e poi mi parli così, però la vita è subito.

fare all'orgio condo tutti i cristiani imbrigherei. Si fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Si fosse morte andarei da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mia madre, si fosse cieco commissione.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Tu mi guardi così, ma la vita è un attimo, e poi mi guardi così. Sì, ma la vita è un attimo e ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo. Un lampo negli occhi la cerchi e non la trovi più. E mi dici così. Sì, ma la vita è subito e poi mi parli così. Però la vita è subito.

Se parli la gente non crede, non sente ragioni di sorta. Se parli la gente non vuole, o peggio, ti vogliono morta. Se dici di essere viva, non capiscono, non stanno a sentire. Per loro non vale rinascere, piuttosto è meglio morire.

occhi grandi, occhi strani, occhi vuoti, occhi lucidi, occhi da idioti. Ti guardano andare via, occhi pieni di gelosia, dietro mura tappezzate di gioia, di sorrisi, di giochi d'amore, sotto tetti di carta dorata. Anche oggi ho trovato

vecchio venditore di sorrisi è partito da qualche giorno, non ha lasciato recapiti, non ha gridato ritorno, ed anche la neve sciogliendosi ha scoperto la strada più nera, ma i miei occhi ti guardano e dicono: domani tornerà primavera.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Così lunga la città, che in questa nebbia che viene giù, ti sembra che svaniscano le case, soltanto noi restiamo qui, seduti ancora un po' ad aspettare, perché è così dolce la città, che in questa pioggia che scende giù, mi sento come fossi andato via. Tornando ancora qui, sedermi a questo bar e a ricordare quanto era bella la città, piena dei tuoi colori, tu che mi tenevi fra le dita. Era bella la città, e come lunga la città senza di te.

bella la città, piena dei tuoi colori, e tu che mi tenevi fra le dita, quanto era bella la città.